0: Diana, ven qua, secondo qua. Chiamo Angolo, con la mia, con il colore.
1: Ma te lo sento.

0: como signora Carr.
1: Ah, la tifona sì.
0: Ovvero come accanto a due. Sapela, ora che vuole qua. Ehi, ai, prende una caragione a Donnellia. A pole, guarda.